0: questo col biglietto?
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

To Sodom, ti sposami del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

0: sempre simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.